0: Harry, tonight.
1: Relax Christmas. Радио зимових свят.
2: Luigi?
3: Babbo.
2: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna Babbo. Senza paura, ok?